zafadu. Che de yarama tu kazafadu en rameras tan rempa. Tueche con in togo en geco mi chisco intita. Che de yarama tu kazafadu en geco mara Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Che de yarama tu kazafadu, zafadu. Che de yarama tu kazafadu, zafadu.